capo, ciaccia. Ciao magnama. Kama ucheso subiri nini? Mwalimu Nyaga upo?